Neve soglioni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fa fischiar. Occhio avrai quei pennacchini, occhio avrai quel cappello, occhio avrai quella chioma.

0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Provatervi, o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Para semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, al fin se desse donne son.
3: Son donne,
4: ma son tali, son tali.
1: In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza
0: nel nobile educazione,
1: pensar sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabili carattere,
1: promesse, giuramenti,
0: pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deliderci.
0: Piantiamo, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dare,
0: non si può dare.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini!
1: E 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre pene!

Che diavol vuol dir che i nostri sposi ritardano a venir? Son già lassù. Eccoli, non sono essi. E Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso. Cosa? Perché qui su? Voi piangete? Tornate perché?

0: ma poco men che morti.
1: Sperete, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partiranno. Non v'è modo di...
0: Non v'è.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.

0: se più tempo amici andar contieno bel destino anzi il toverbi in vita
1: mio
0: meglia vita
1: Del
0: vostro reggimento già è partita la barca, raggiungerà con dien quei pochi amici che sul legno più lieve attendendovi stanno. Ad

0: parti.
1: O te partenza crudelissima mano!
0: Fate care, carissime figliuole, guardate,

Non son cattivo conto. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugi raggiungerli con te. Quante smorfie, quante goffonerie, tanto meglio per me, cadranno più facilmente. Questa razza di gente è la più preziosa.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il corpo. Bisogna consolarle. Infinché vanno decreto gli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscermi, potrebbe rovesciarmi le

0: Despina mia, di te bisogna avrei.
1: Niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Ma una fanciulla, un vecchio com'elle.

0: vedo la frai, ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: Sono
0: ancora. Or pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: se li conosco. Questi sono i più dolci amici che m'abbia in questo mondo, i vostri ancor saranno.
1: E in casa mia che fanno?
0: Ai vostri piedi, due re, due delinquenti e comadane. Amore.

più strepito che sconfiggere questo. Siete pazzi, care le mie ragazze. Volete sollevare il vicinato? Cosa avete? Che nato?

sentirne pietà, la celesta beta negli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cuir

0: sapere un po' quella cagion di perito.
1: Ecco, aspettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa!
1: Pagate la metà!
2: E pagate solo 24!

0: obbedienza fino a domani mattina. Siamo soldati e abbiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si

0: basta il far parlare di noi. Quando si dice che vengo per disfida, tu sei troppo larga di pascenza. E che diranno gli sposi nostri? Nulla, o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla malinconia. Non si manca di festa in Italia. Questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tutto. Ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. E imbroglio lasciar vivere con tanta precauzione. Era in trascolta per intenderci bene. Vuoi scegliere per te le due narcisi?

0: anzi, madame.
1: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
1: No, cospetto del diavolo, lasciate dalle smorfie del secolo passato. De Spinetta termini a questa festa.

0: caldetta, anziché no.
1: Che pezzosi arcoscenti!
0: Certo, certo, son belli, hanno più foglie che frutti.
1: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
0: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno.
1: Troppo grazia!
0: Eccoci alla gran crisi!
1: Cosa vi avete detto?
0: Gli raccomandai di divertirla bene.
1: Passeggiamo anche noi!
0: Come vi piace! Ahi,
1: cosa avete?
0: Io mi sento si male, anima mia, che mi guardi morire!
1: Oh, traventissimo! Saranno rimasugli del veleno che ve messo!
0: Ah, che un veleno sai più forte, io bevo in questi crudi e focosi, oggi belli amorosi!
1: Sarò veleno cade, fatemi un poco fresco!
0: Grata voi burlate, di tanto io mi loro! Spariti, dove gli anzoli?
1: E via, non fate!
0: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
1: Io burlo! Io burlo!
0: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
1: Voi se l'avete, dite quel che cardeggio! E lo vedrete!
0: Scherzo, dice davvero! Questa piccola offerta ad accettare degnatevi!
1: Un cuore!
0: Un cuore, è simbolo di cura!

0: rimorro crudele e voi burlate.
1: Io burlo? Io burlo?
0: Dunque datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà.
1: Voi se dovete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
0: Scherzo, dice davvero? Questa picciola offerta da accettare degnatevi.
1: Un cuore.
0: Un cuore è simbolo di cui

0: Amico, abbiamo vinto
1: un ambo, un perno,
0: una cinquina, amico, fior di ligia e la modestia in carne.
1: Niente meno,
0: nientissimo, pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poco io ti abbracci per si felice augurio, o mio fido Mercurio.
0: La mia Dorabella è come sei diportata, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppur, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dire, avete piacere di durarle la figlia.
0: Stelle, cessella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prenderti meco spasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di sua

0: Costanza!
1: Andate, barbaro! Per voi misero sono!
0: Io, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma! Udite, fior di Licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna,
2: caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa.
1: Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo?
2: Un picciol caldo.
0: Non parlo per rodarmi, se facciamo tra noi.
2: Ti vedi amico.
0: E un poco di piumere,
1: anch'io lo dico.
2: E intanto mi darete 50 zecchine.
0: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
2: Come?
0: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste

prego, silenzio. Il pelle della barba di grappere la pelle, la regola e corna entro le stelle. Fu quella fior di lice.

0: Chi? La tua fior di lì? La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me. Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male.
0: La stessa di tormentarmi, e di una via più tuffo studiam di castigarle stonoramente.
2: Non so qual è. Sposarle!
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte!
2: La grotta di Volcano!
0: La porta dell'Inferno!
2: Per estate celebi in eterno!
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi!
2: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste! In fondo voi le amate, queste vostre
3: correcchi spinne chiave!

et tumulti Capitoli. Quasi lunghi preghi scasi, poi se blasse, mi lui quasi, scasi, quasi, tempo quasi. Quasi lunghi preghi scasi, poi se blasse, mi lui quasi,